0: appartamento con un appartamento solo, quindi che lei è questo tipo di turista. Che lei è questo tipo di turista. Che lei è questo tipo di turista. Che lei è questo tipo di turista. Che lei è questo tipo di turista.
1: Muy bueno, pero bueno que él está rentado aquí en mi apartamento con un apartamento solo, ¿entiendes? No sé, que tenga opción de privacidad.
2: Private Places presents Robak Vrome in the mix.